fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre. Mi facevano conoscere gente competitiva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora?

0: disgraziato.
1: Lo so,
0: c'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché